kale sitte usadi danak madaye eri eri eda kale sitte usadi ama matakai